Umberto Tozzi. Noi non facciamo tante cerimonie, non facciamo tante scene. Ti dico subito che hai vinto tu il 14° Festival Bar. Ti faccio consegnare immediatamente da Primo Ori il trofeo tradizionale di Festival Bar. Ecco Primo Ori che te lo consegna, è un'opera dello scultore Zucchetta. Ci sono anche premi per Alunni del Sole. Ecco Gianni, facciamo una consegna. C'è Gianni Bella, il vincitore del Festival Bar dell'anno scorso. Lo ricordate che non si può morire dentro? Consegna simbolica. Passa il trofeo dalle mani di Gianni Bella. I signori fotografi siano gentili, ci sono le telecamere. Ecco, c'è tanto entusiasmo qui questa sera, in questo momento. Ci sono premi anche per gli Alunni del Sole, dicevo.

che adesso vengono consegnati. Vieni Paolo, Paolo Morelli, ecco la camera, giri un attimo su di me anche per il la consegna dei premi a Paolo Morelli per gli Alunni del Sole per il successo di Canzoncella, e poi a Roberta Kelly che va il trofeo Arena Giovani per il successo di Zodiac come regina delle discoteche. Ecco Roberta, a Roberta, ci sono delle belle ragazze qui che consegnano questi premi, ecco Roberta Kelly, complimenti, benvenuta, hai visto che è successo questa sera per te, quindi dividono il successo con Umberto Tozzi, anche Roberta Kelly, gli Alunni e naturalmente Umberto e i ragazzi dei Tomodos che non vedo adesso. Grazie, grazie, grazie, lo spettacolo continua, di nuovo complimenti a tutti.